0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ciao, ti voglio bene.

nostra e tu il gettone per salirci su. Non trovo parcheggio, ci vediamo sulle strisce blu. Ti amo per posta,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Volevi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se costa doppio.

prima m'hai fatto a pezzi, dopo sei andata al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore. Se tu fossi qui

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: essere Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati, purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie e il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni di riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend, è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato dall'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Stavagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. È questo lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire con

0: Fusione, la sagra delle regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Ricillo sul lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo.
1: Radio Formia informa.
0: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Riccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997, con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre tre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: eccoci qua pronti come tutte le mattine alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda San Enrico secondo imperatore e Santa Clelia Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbe esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 serie zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Il sentimento trabocca esplosivo, come è tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamenti eccessivi che rischiano di allontanare chi vi è accanto a voi. Dall'Ariete al Toro. Efficienti e precisi sul lavoro, non siete tipi che si accontenta del solito tran tran. Le cose voi o le fate bene o non le fate proprio. Offerte di viaggio online per voi. Dal Toro ai Gemelli. Dinamici e frizzanti, con la luna in trigono a Marte nel segno, successo nel lavoro e negli affari, armonia di coppia e momenti magici con i pupi. Indizzate bene le vostre energie. Dai Gemelli al Cancro. Il doppio trigono del vostro segno riceve il sole Giove e vi assicura una giornata di sensazioni piacevoli, di pace e armonia con gli altri. Porterete a termine con successo questioni importanti. Dal Cancro al Leone, un proficuo lunedì di trattative, contratti firme, tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Dal Leone alla Vergine, privilegiato il settore commerciale, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono. La famiglia costa. Bilancia, la settimana inizia con il piede giusto, ovvero con la luna e il segno in trigono a Marte che vi carica di energie. Tutto perfetto, lavoro, il lavoro e i guadagni. Scorpione, la luna non vi fila, se ne sta zitta zitta in dodicesima casa, ma a sferzare di energie e ottimismo arriva il sole nel segno armonico Giove. Sagittario, avete buone chance di miglioramento sia sul posto di lavoro che vi trovate ad occupare, sia che vogliate tentare qualche attività extra. La luna è promotore di contatti, buon umore e amicizia. Capricorno, le altruistiche citazioni sono fattori di disturbo per la vostra natura pratica e razionale, soprattutto quando c'è in gioco la credibilità professionale. Fate emergere il lato più generoso del vostro carattere. Acquario, gli amici di oggi sono la luna e Marte in trigono. Coraggiosi e determinati, vi esprimete con sicurezza prendendovi prime l'iniziativa. Concludiamo lo scudo di oggi con i pesci. Da soli combinate poco, ma inseriti nel gruppo fate il vostro dovere. La meta vaga altrove, perciò ogni tanto occorre richiamarvi all'ordine. Bene, tutto anche questo lunedì 13 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Enrico secondo imperatore, Santa Clelia Vergine. Il sole è già sotto alle 5.46, tramonterà alle 21.11, la luna l'ultimo quarto, si leverà, si è già levato poco fa alle 4 di questa mattina, calerà questa sera alle 20.53. Diamo gli auguri a Patrick Seward con 86 anni, a Harrison Ford con 84 anni, a Luca Bizzarri con 55 anni. Ma che data da ricordare, il 1985 a Parigi, l'ucraino Serge Bubka è il primo atleta a saltare la quota di 6 metri con l'asta. La frase del giorno, il gatto con i guanti non prende i topi. Ricordo che la luna, ultimo quarto, c'è stato questa notte a luna 28. Invece i pensieri di questa mattina sono all'odio e onori, seguono piante e dolori. La cicala prima canta e poi schiatta. Il troppo guasta, il poco non basta. ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro, è tutto per questo lunedì 13 luglio 2026, all'appuntamento con Alessia D'Orosco a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte della regia, un buon inizio di settimana, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffuse in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e dai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie e il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni di riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine, erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovava.

0: Loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri, travagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. E questo è lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia, perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità, e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno, Francesco La Rocca, e da quello provinciale, Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Ricillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo.
1: Radio Formia informa.
0: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997, con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipo Mezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati, purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui ma anche la moglie e il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni e riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per l'assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato dall'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Travagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare Comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. E questo è lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno, Francesco La Rocca, e da quello provinciale, Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Ricillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo.
4: Radio Formia informa.
3: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo, militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997, con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Uni Pomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

eccoci qua pronti con tutte le mattine alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda San Enrico, secondo imperatore, e Santa Clelia Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione. Salutiamo le casalinghe che la mattina ci verrebbe starci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 sinistro tecali, incominciando come sempre con l'Ariete. Il sentimento tra bocca esplosivo, come è tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamento eccessivi che rischiano di allontanare chi vi è accanto a voi. Dall'Ariete al Toro. Efficiente e precisi sul lavoro, non siete tipi che si accontenta del solito tran tran. Le cose voi o le fate bene o non le fate proprio. Offerte di viaggio online per voi. Dal Toro ai Gemelli. Dinamici e frizzanti, con la luna in trigono a Marte nel segno, successo nel lavoro e negli affari, armonia di coppia e momenti magici con i pupi. Indizzate bene le vostre energie. Dai Gemelli al Cancro. Il doppio trigono del vostro segno riceve il sole Giove e vi assicura una giornata di sensazioni piacevoli, di pace e armonia con gli altri. Porterete a termine con successo questioni importanti. Dal Cancro al Leone, un proficuo lunedì di trattative, contratti firme, tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Dal Leone alla Vergine, privilegiato il settore commerciale, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono. La famiglia costa. Bilancia, la settimana inizia con il piede giusto, ovvero con la luna e il segno in trigono a Marte che vi carica di energie. Tutto perfetto, lavoro, il lavoro e i guadagni. Scorpione, la luna non vi fila, se ne sta zitta zitta in dodicesima casa, ma a sferzare di energie e ottimismo arriva il sole nel segno armonico Giove. Sagittario, avete buone chance di miglioramento sia sul posto di lavoro che vi trovate ad occupare, sia che vogliate tentare qualche attività extra. La luna è promotore di contatti, buon umore e amicizia. Capricorno, le altruiste citazioni sono fattori di disturbo per la vostra natura pratica e razionale, soprattutto quando c'è in gioco la credibilità professionale. Fate emergere il lato più generoso del vostro carattere. Acquario, gli amici di oggi sono la luna e Marte in trigono. Coraggiosi e determinati, vi esprimete con sicurezza prendendovi prime l'iniziativa. Concludiamo lo scudo di oggi con i pesci. Da soli combinate poco, ma inseriti nel gruppo fate il vostro dovere. La meta vaga altrove, perciò ogni tanto occorre richiamarvi all'ordine. Bene, tutto anche questo lunedì 13 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Enrico, secondo imperatore, Santa Clelia Vergine. Il sole è già sotto alle 5.46, tramonterà alle 21.11, la luna l'ultimo quarto, si leverà, si è già levato poco fa alle 4 di questa mattina, calerà questa sera alle 20.53. Diamo gli auguri a Patrick Seward con 86 anni, a Harrison Ford con 84 anni, a Luca Bizzarri con 55 anni. Ma che data da ricordare, il 1985 a Parigi, l'ucraino Sergej Bubka è il primo atleta a saltare la quota di 6 metri con l'asta. La frase del giorno, il gatto con i guanti non prende i topi. Ricordo che la luna, ultimo quarto, c'è stato questa notte all'1.28. Invece i pensieri di questa mattina sono all'ode onori, seguono piante e dolori. La cicala prima canta e poi schiatta. Il troppo guasta, il poco non basta.
ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro, è tutto per questo lunedì 13 luglio 2026, all'appuntamento con Alessia D'Oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte della regia, un buon inizio di settimana, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: one time.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9:01.
3: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale, Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico, Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Odifreddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

che lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Risolto l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli, ma permangono dei forti rallentamenti all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Poi traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto sulla via Pontina. Più avanti, stessa situazione all'altezza dei comuni di Pomezia e Aprilia. A Latina, per traffico intenso, si rallenta nelle due direzioni su via Carlo Romagnoli. Andiamo a Frosinone, disagi per lavori in corso sulla Monte Lepine all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni. Per gli eventi ci spostiamo a San Felice Circeo. Da domani fino a domenica si svolge la manifestazione denominata Montenero Art Festival. Pertanto fino a domenica dalle 19 fino a mezzanotte è disposto il divieto di transito in piazza 4 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione dalla sala Marco Ciluffa. Ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di

0: prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati, in particolare, i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa dello spaccio del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica ed ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti, dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie ed il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formia era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine, erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo il litorale di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per l'assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio, però, sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati, inoltre, contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della Banca Ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Sta vagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. E questo è lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno Francesco La Rocca e da quello provinciale Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Recillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo.
1: Radio Formia informa.
0: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997 con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Uni Pomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ancora una volta tutti insieme. Il programma della mattina di Radio Formia. Conducono in studio Giovanni Messore e Francesco Magliozzi.

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: bene, va bene. Oggi alla grande iniziamo. Buongiorno,
1: tre
0: ragazzi.
1: Sigle,
0: tre sigle, non una. No.
1: Per chi non l'avesse capito,
0: siamo noi tre. Siamo noi tre di Radio Fonte.
1: Non so per quanto tempo.
0: Mettere un'altra sigla.
2: Vediamo se ne trovo un'altra.
0: Sicuramente.
2: Marco, mi sono dimenticato gli occhiali.
0: Possiamo mettere la sigla. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, mondo. Come va? Tutto bene? State bene? Vi vedo allegri e pimpanti.
2: Mi sa che ce n'è un'altra.
0: Sì, ecco, vediamo un po'.
3: Ancora una volta tutti insieme.
1: No, questa è già
3: il programma della
2: messa questa.
1: Sì, già
3: Francesco Magliozzi.
2: Vabbè, Giovanni Messina. E allora quest'altra, aspetta un po'.
0: Forse è qualcosa, no, si vede che c'è qualche titolo dentro che è diverso. No? Noi facciamo la versione estiva, la versione invernale, la versione autunnale. Vediamo l'anno prossimo che versione facciamo, se ce la facciamo.
2: Allora mettiamo questa qua. No, è sempre quella.
0: Cambia musica.
2: Vabbè,
0: ragazzi, che dite, che dite, che mi raccontate, dai, raccontate qualcosa di bello.
1: C'è il breviario in mano.
0: Io volevo commentare i bei regali che fa Erdogan ai capi di Stato e ai capi di governo.
1: Sì, sì.
0: Bellissimo.
1: Fate
0: la pace, però vi do la pistola. Sì, ma il bello è che ci stanno pure le munizioni.
1: La pistola che fa, te la tira dietro.
0: Oh, comunque la pistola invece che è stata regalata alla nostra prima ministro.
2: Non ce l'ha.
0: No, ce l'ha, però è stata consegnata a Palazzo Chigi come regalo di Stato. Sì, regalo di Stato, quindi non è suo. Però ci sta il nome e cognome suo sopra.
2: Questo è un altro però.
0: Ah, questa. Questa è storica.
4: Con Francesco Magliozzi.
2: Vabbè, andiamo avanti. Parliamo di pistola.
1: Pistola.
0: È un bel regalo. Di valore pure.
2: No,
0: quella è da collezione, una pistola da collezione.
2: Ho capito, ma uno regala una pistola. Sì, cioè, però secondo me i regali sono significativi. Il Papa non regalerebbe mai una pistola, no?
0: No, ma assolutamente. Il rosario, il Papa ti regala il rosario.
2: Ma a parte questo, voglio dire. Cioè, proprio lo spirito della nazione.
0: No, è che insomma tu fai. Tu fai una riunione per fare la pace e poi regala la pistola.
2: Doveva regalare a Trump, magari.
0: Ma pure. L'ha regalata a tutti. L'inglese non se l'è portata proprio, perché ha detto che lui in Inghilterra non la può fare entrare, ma è fuori legge. È fuori legge, quindi l'ha lasciata lì.
1: No, anche Macron ha avuto delle difficoltà.
0: Sì, delle difficoltà. L'unica, l'Italia l'ha portata, però sta ferma. Sta in cassaforte, sta chiusa in cassaforte. Senza commentare la locandina con le facce dei condannati a morte.
1: No, vabbè,
0: da parte dell'Iran,
1: una carognata,
0: cioè là non si è capito bene questa cosa delle facce dei capi di Stato e capi di governo dei paesi che hanno secondo loro trattato male l'Iran,
1: per mettere sotto pressione gli altri, per
0: tu dici.
1: Perché fa, si mette ad eliminare uno per volta tutti.
0: Sì. Stai attento che ci vai a finire pure tu qualche volta su quella lista, si è accorto.
2: Va bene, dai, facciamo un po' di pausa perché poi abbiamo tante altre cose da dire.
1: Pausiamo.
2: Rimaniamo in linea,

0: gira la testa sta canzone, vabbè, testa gira, Hermes Killa, Fred De Palma, ci stanno un po' tutti questi giovani ragazzi,
1: tutti scatenati,
0: tutti super scatenati.
1: Ma come fanno a muoversi con sto caldo?
0: Non lo so, beati loro.
2: Invece col fresco andatevi giovedì a vedere un bel film a mare, col fresco, no?
0: Eh sì, alle
2: giovedì,
0: 21, sì.
2: Giovedì alle 21, cioè Per favore non mordermi sul collo, che è un bel film da vedere al Circolo Vela
0: Viva. Il Circolo Vela Viva, questa è la rassegna di Pasquale Gionta, che sì, è arrivata al 20° anno quest'anno.
2: Già il primo film è stato fatto vedere, visione, giovedì scorso, Le Grand Bleu, ne abbiamo parlato l'altra volta.
0: Allora, quindi giovedì c'è questo film alle 21 presso il Circolo Nautico Caposelli sul lungomare di Vindice, è l'ultimo diciamo stabilimento.
1: Tu sei di fronte alle poste, se non
0: sbaglio. No, più avanti, vicino al torrente Pontone.
1: Ah, perfetto.
2: Dove strariva il fuoco.
1: Sì, questo caldo che strariva più. Vabbè, comunque l'ingresso è libero,
0: c'è il panorama del mare, la spiaggia, che volete di più?
1: Portate il panino con la mortadella, una bella birra.
0: Voi per arrivare a Vindicio, sapete che dovete fare? Dovete arrivare alla rotonda di Vindicio. Sapete? Sì. Arrivate alla rotonda di Vindicio. La rotonda, il semaforo di Vindicio. È stato un lapsus freudiano, è un desiderio. Voi arrivate lì, no? Lascia il semaforo, vi fermate. Guardate a destra. Guardate a destra, c'è l'albero che si è seccato. Ci hanno piantato l'albero lì
2: per il Giro d'Italia.
0: Adesso è completamente secco.
2: Ci potevi andare a mettere un po' d'acqua.
0: Ho capito, però tu non è che puoi mettere un albero d'estate senza irrigazione sperando che questo sopravviva.
1: Con l'erba sintetica. Ma non è l'unico.
0: Ci sono
1: altre piante che hanno piantato per questa occasione qua, sono morte tutte.
0: Allora, non vorrei dire niente, ma era cronaca di una morte annunciata.
1: Sì.
0: Sono soldi pubblici. Cioè, a me dispiace per l'albero, cioè mi dispiace molto per l'albero, ma se tu metti un albero senza irrigarlo, se l'hai già condannato a morte. Adesso quanto sarà costato quell'albero? A parte il buco grosso che hanno fatto per te, sono soldi pubblici che tu hai buttato perché sapevi che si sarebbe seccato. Allora, e dispiace adesso passare a semaforo di Vindicio, giri l'occhio a destra, vedi quest'albero secco. È una tristezza, che vedo dire. Adesso anche le piante che stanno là faranno
2: i fiorellini.
0: Poi a questo punto, dopo che avete guardato questo orrore, girate a sinistra, scendete sul lungomare di Vindice, arrivate al lungomare.
2: C'è una telecamera lì, se passi.
0: Vabbè, detto questo, andiamo avanti. Presentiamo la canzone, Gianni.
2: In settimana, il giorno 9, anzi, vi dirò con precisione, che è venuto a mancare Bonnie Tyler, che è una grandissima interprete musicale, ce la ricordiamo tutti quanti, con dei brani bellissimi. Uno già in sottofondo, Franco già l'ha trovato. E niente, vogliamo omaggiarla per le sue belle canzoni che ci ha fatto ascoltare.
0: Questa è Total Eclipse of the Heart, lei è una delle Bonnie Tyler, e andiamo ad ascoltare.

0: Hips of the Heart.
1: Allora, voce iconica, veramente bellissimo. Bonnie Tyler, che è venuto a mancare il giorno 9. Ci dispiace molto. Però nello stesso modo io voglio festeggiare e fare gli auguri a un altro personaggio della musica italiana.
0: Non esageriamo, però.
2: Chi è costui?
1: Guarda, lo conoscete tutti quanti.
2: Se non ce lo dici, io ne conosco di gente.
1: Ah, sì.
2: Chi è costui?
1: Lo sai che adesso l'ho nominato un secondo fa.
2: Segno.
0: Sarà Tony Renis per caso?
1: No, Tony Renis.
0: No, non è perché? Tony Renis. No. Allora chi è? Ce lo siamo detto.
1: Teddy Reno. Senza occhiali, non riesco a vedere. Teddy Reno che compie 100 anni.
2: Salute.
1: Ragazzi, beato lui. Marito di Rita Paolo,
0: sì, sì, ma Teddy Reno non mi sembra che abbia chi ha cantato,
1: ha fatto
2: qualche cantante, canzone anni 60
1: ha fatto Sanremo a Bizzeff, quindi la dovresti avere lì,
0: vabbè, un pezzettino questo, perché poi dobbiamo abbiamo la pubblicità. Sentiamo assaggino. Questa è piccolissima serenata, questa è famosa.
3: Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te,

0: va bene, auguri. Vabbè, allora,
1: piccolissima sì. Serenata. Oh,
0: senti Franco, noi sì. Adesso che abbiamo una pausa pubblicitaria, se non sbaglio,
2: abbiamo
0: una pausa pubblicitaria, e poi riprenderemo in studio con il nostro ospite di oggi.
2: Sì.
0: Che è già
2: arrivato.
3: È già pronto.
2: L'avete microfonata? L'avete incuffiata? Pubblicità.
4: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: questa canzone si chiama All My Life, no? Tutta la mia vita, tutta la mia vita. Sono gli America e la vita di Teddy Reno, 100 anni, beh, da lui. Allora, salutiamo la nostra ospite.
1: Vogliamo... Buongiorno.
0: Dalla voce, secondo voi, i nostri ascoltatori riescono a individuare chi è?
2: Penso di sì.
1: Ho detto buongiorno, non c'è neanche una S, sarà un po' difficile. Ci fosse stata.
0: Enza, buongiorno. Enza,
1: buongiorno,
0: Campino.
1: Buongiorno a voi.
0: 100 anni, eh?
1: Sì. Sì. Sembra anche abbastanza lucido, quindi
0: ci sono libri sulla
1: come no, assolutamente,
0: la vita, a prolungare la vita, sistemi per stare, ecco,
1: sì,
0: no,
1: questo sono... non so il desiderio di quanti, no, desideri prolungarla se pensi di arrivare in buona salute,
0: ecco, questo è il punto nodale, cioè, dobbiamo andare
1: psicologico,
0: no, lascia perdere i soldi, ma bisogna starci in salute,
1: in
0: sennò
1: salute,
2: ma le due cose non si escludono, non ti preoccupare.
1: Si aiuta?
0: Non è così, perché il capo di Apple, Bill Jobs, pur con tutti i soldi che aveva,
2: ecco.
0: Enza, veniamo a noi.
3: Un altro argomento, dai.
0: Enza, allora, libri sulla cresta dell'onda, ma non solo questa.
1: Ma non solo, sì, o comunque non solo, da solo, libri sulla cresta dell'onda. Che poi entrerà poi nel vivo a fine mese con Alberto Angela il 30 luglio al Teatro Romano di Minturno. Abbiamo invece già avuto un appuntamento e l'altro ci sarà stasera, sempre di libri sulla cresta dell'onda, questo format che ormai conoscete da 33 anni, ma in collaborazione con un'altra rassegna che si chiama Parole in Scena, una rassegna organizzata dalla Regione Lazio e che si tiene a Gaeta in uno spazio restituito alla città, che è quella della ex vetreria, dove ora c'è una piazza dedicata ai maestri vetrai che sta accogliendo in questi giorni tanti concerti e nostri due incontri letterari e poi insomma anche altro.
0: Senti, ma viene anche il commissario naturalmente. Rocco, vieni.
1: Il vicequestore. Sì. Allora, innanzitutto, per chi insomma non avesse seguito o sentito nelle altre volte in cui mi avete ospitato, c'è già stato un incontro venerdì sera, devo dire, affollatissimo e molto gradito con Maurizio De Giovanni, che è uno degli autori più letti e amati del nostro paese. E anche chi non ha letto i suoi libri, però casomai segue le serie che sono state tratti dai romanzi, pensate, è l'unico autore in Europa che ne ha 5 contemporaneamente, e parliamo dei Bastardi di Pizzo Falcone, parliamo del commissario Ricciardi di Mina Settembre, ed è stata veramente una serata molto
0: bella.
1: Ma non
0: è che si fa aiuto dall'intelligenza artificiale?
1: No, non credo proprio, a parte che scrive da tantissimi anni, sono persone come quelle di cui adesso parleremo che hanno proprio il dono. E io credo che poi non sia soltanto il saper raccontare delle storie, che poi tutte diverse, no? Perché la maggior parte delle sue sono dei romanzi gialli, quindi tu devi inventare una trama credibile, ambientata anche in periodi diversi, quali sono i suoi libri.
0: Poi devi conoscere anche le procedure, no?
1: Non c'è dubbio, devi conoscere un sacco di cose, il ritmo, ma è anche la scrittura, secondo me, e chi l'ha provata lo sa, è una scrittura quasi ipnotica, per cui tu entri nella sua narrazione, sei catturato come in un imbuto e non esci fin quando non hai finito di leggere il libro.
0: Vogliamo dire chi è, perché non abbiamo ancora detto.
1: No, ho detto questo per quanto riguarda Maurizio De Giovanni, questa sua grande capacità, ma ce l'ha anche quest'altro scrittore che è un po' più giovane, che arriverà qui stasera. Lui si chiama Antonio Manzini e anche in questo caso chi dovesse non aver letto i suoi libri gli sarà capitato quasi sicuramente di vedere qualche puntata della serie televisiva, ne sono già state girate 6, è in programmazione la 7ª.
0: Lo dico io, posso dirlo io, Rocco Schiavone?
1: Sì, vicequestore Rocco Schiavone.
0: Ma infatti dicevo, ci sarà anche Rocco?
1: No,
0: lui è un po' troppo,
1: lui adesso ha ripreso proprio a girare le scene del nuovo film, ma non è stato bene e abbiamo seguito tutti insomma le sue vicende di salute, quindi c'è Antonio che chi non l'ha mai ascoltato sarà una sorpresa incredibile, anche se è stato già ospite di Libri sulla Cresta dell'Onda 2 edizioni, pensa, la prima volta 20 anni fa, proprio il giorno dell'uscita del suo primo romanzo che si chiamava Sangue Marcio, che è stato appena ristampato, e poi successivamente con Maurizio De Giovanni proprio in una serata a Gaeta alla Chiesa dell'Annunziata. Questa volta sarà da solo, le cose da raccontare sono tantissime. Innanzitutto la sua produzione, perché sono tanti i libri usciti.
0: Mica solo quelli di Rocco Schiavone, no?
1: No, appunto, oltre questi, ecco, dei romanzi singoli come appunto Sangue Marcio, due libri sul mondo dell'editoria assolutamente esilarante anche per chi non la conosce bene. Uno di questi sono Le avventure di uno scrittore che va in giro per l'Italia a presentare i suoi libri. E poi un altro meraviglioso, uno dei miei preferiti, che si chiama Orfani Bianchi, che parla dei figli delle migliaia di signore che dall'est Europa vengono in Italia qui per lavorare e sono costrette a lasciarli a casa.
3: Durante la presentazione del libro poi ci sarà una pausa musicale, mi
1: quello
3: sembra.
1: Sempre, quello no? Praticamente sono due jazzisti che vantano collaborazioni internazionali con altri grandi artisti, ma anche singolarmente con tanti progetti musicali, e sono Gabriele Cohen e Andrea Poeti. Vedrete, anche loro sono stati ospiti precedentemente alla nostra segna. Devo dire che poi chi viene come artista rimane amico, no, più che vuole l'invitiamo e accetta cortesemente i nostri inviti e si sente a casa, e questa è una delle cose che ci fa più piacere. Ci sarà un altro argomento che toccheremo e sono sicura che farà piacere a tantissimi lettori, con Andrea Manzini. Parleremo di Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, che è stato il suo maestro all'Accademia d'Arte Drammatica, ma poi un suo carissimo amico negli ultimi anni della sua vita. E vedrete anche lì, nei ricordi, in quello che si dicevano, dei libri che scrivevano, eccetera, ritroveremo tante nostre letture, quelle che ci hanno appassionato.
0: Bene. Sarà una, secondo me, una cosa molto carina.
1: Molto, molto, assolutamente. Poi sai, chi parla stabilisce un rapporto con il lettore quasi di amicizia, anche se non lo conosce.
3: Chiaramente è aperta,
1: no?
3: La serata sì, è aperta a tutti.
1: La
3: no?
1: serata è assolutamente a ingresso libero, i posti sono tanti.
0: E sono anche a sedere, tra l'altro.
1: E sono tanti, sì, anche a sedere, assolutamente. Tra l'altro, con Antonio parleremo del suo ultimo libro, che si chiama, così ci leghiamo proprio anche a questo ricordo di Camilleri, si chiama I tramezzini di Rocco Schiavone, e sono una serie di racconti con protagonista appunto il vicequestore, che partono con la descrizione di un tipo di tramezzini che è praticamente uno dei cibi preferiti di Schiavone, che, come racconta la storia, rimase scioccato quando cominciò a vederli nei bar sigillati sotto vuoto, addirittura nelle macchinette che sono per esempio sui binari dei treni. Ma il tramezzino va protetto solo con un bagno, con un panno bagnato, ma adesso sapete che per motivi igienici non si può fare più. Però vabbè, assolutamente esilaranti questi racconti.
0: Senti, io ho una domanda importante da farti, ma te la faccio dopo questa canzone.
1: Va bene.
0: Anche perché dobbiamo ricordare un grande che è scomparso in questi giorni.

0: Beh, questo è Peppino Di Capri, uno delle sì, una delle sue canzoni, Saint-Tropez Twist, no?
1: 87 anni pure lui, cioè sì, mica
0: va bene, ritorniamo a noi. Pensa, allora, abbiamo detto di Rocco Schiavone, cioè dello scrittore,
2: del vicequestore Rocco Schiavone.
0: Ma quanto è importante il personaggio televisivo? Ecco, quanto è stato importante lui a rendere, cioè, e il successo del, non dico del libro, ma del telefilm,
2: sì.
0: È importante la presenza dell'attore, la scelta, no?
2: Assolutamente. E poi a volte può essere pure sorprendente, no? Per esempio, ecco, tutti quanti il personaggio descritto nei libri lo riconoscono in Giallini, mentre invece, se ci pensate, quando fu scelto per interpretare Montalbano Luca Zingaretti, il primo a essere assolutamente sorpreso fu proprio Camilleri. Io non so se l'ho già raccontato qui, ma la sua presenza venne annunciata proprio il giorno in cui Camilleri era nostro ospite a Gaeta alla chiesa di San Francesco, quindi tutte le domande erano su quelle, no? Ma lei pensa che sia adatto, l'ha scelto lei, cosa è successo? E pensa che lui rispose molto sinceramente, dicendo che non l'aveva scelto lui, che sapeva che era bravissimo perché era stato un suo allievo, ma sinceramente non assomigliava assolutamente al personaggio che lui aveva immaginato. Poi avete visto il risultato, no?
0: Oggi è legato in discussione.
2: Legatissimo.
0: Secondo me non si può sostituire, non si può trovare un altro. Non si può.
2: Oppure, per esempio,
1: come Zingaretti con.
2: Quello dicevamo, quello. No? Per esempio, è successo anche con i Gialli di Gianrico Carofiglio, di cui adesso stanno cominciando a girare la nuova serie, e hanno avuto degli ascolti pazzeschi. E il protagonista è Alessandro Gassman. Uno
0: forte,
2: vede un po' anche Carofiglio e lui, no? Mentre pensate, tanti anni fa, questa serie che era stata prodotta da Canale 5 con protagonista Emilio Sorfizzi, i lettori non hanno identificato in lui quello che avevano conosciuto sulla carta.
0: Devo dire che la Rai ha azzeccato parecchie.
2: Moltissimo, ma le nostre
0: bene.
2: Serie televisive, dico nostre perché sono quelle italiane, sono girate ad altissimo livello. Noi pensiamo solo il successo che ha avuto all'estero una serie, dico le serie televisive, anche quelle sulle piattaforme, no?
0: Certo.
2: Gomorra oppure L'amica geniale, tutto questo appeal per Napoli è dovuto anche a questo.
0: Ma ci sono anche delle produzioni americane in mezzo,
2: assolutamente sì. Io parlo proprio di quelle italiane che hanno potuto
0: però si fanno aiutare anche dalle produzioni americane,
2: può darsi per alcune sì, per altre poi sono esclusivamente solo italiane. Ma adesso faccio un altro esempio di quelli incredibili, no? Del potere che possono avere, che può avere una narrazione. Quando Zaki, quel ragazzo egiziano che studiava a Bologna, è stato arrestato e non si sapeva quando sarebbe uscito e si temeva per la stessa sorte che era toccata a Giulio Regeni, quando poi è stato liberato gli hanno detto: ma te cosa ti ha dato la forza per aspettare tutto questo? Lui ha detto: la lettura. Ha citato dei classici e poi ha detto Elena Ferrante, perché io leggevo e sognavo di andare a Napoli. Guardate che è incredibile.
0: Vabbè, ma Napoli è il sogno di tutti, dai.
2: Però viene.
0: È il sogno, allora diciamo che è un sogno proibito.
2: Ora quello che Napoli è successo ha dell'incredibile, certo, no? Viene studiato in tutto il mondo. Però ecco che uno lo legge in una descrizione di un libro ambientato negli anni 50 e desidera di stare lì mentre sta in galera, in quelle condizioni, non sapendo se uscirà o no. Ragazzi, ma questo è il potere della letteratura, diciamo che è il potere dell'arte.
0: Il potere dell'arte. Allora questa sera?
2: Allora questa sera vi aspettiamo a Gaeta, in questa piazza che si chiama dei Maestri Vetrai, che è praticamente nel complesso dell'ex vetreria al centro. Per chi viene dalla parte di Serapo è praticamente a fianco allo stadio,
1: anche per il
2: parcheggio si trova dappertutto. Poi sapete che lunedì è più facile del fine settimana,
0: costa un po', però vabbè,
2: non si paga al limite poi l'ingresso con lo spettacolo e con l'incontro letterario, quindi ore 21:15 a Gaeta, Antonio Manzini, due grandi musicisti musicisti jazz che apriranno la serata, l'ingresso è libero e vi aspettiamo con il padre letterario di Rocco Schiavone.
0: Allarghiamo un po' il discorso, giusto per cambiare un po', ma cioè, la vetreria, no? Cioè, no, non sono. Ma perché non buttano giù tutto?
1: È previsto.
0: Sei perfetto.
1: È previsto lì l'abbattimento di tutto, ma ci sarà una sala conferenze? Ci saranno dei progetti, verrà fatta dal progetto di una sala conferenze.
2: Esatto, i progetti sono tanti, è un posto meraviglioso al centro della città. E quindi anche ora se, che è partito questo recupero
0: per analizzare tante generazioni di gaetani hanno lavorato nella vetreria, è un posto straordinario, ma vogliamo anche ricordare che la vetreria è stata quella che ha consumato tutta la sabbia del
2: nel corso degli anni i cambiamenti, no? Quello che succede sono tantissimi, difficile poi giudicare quali sono le priorità. Certo. Ricordiamoci che tutta Serapo dalla parte interna era praticamente sabbia. Abbandonato e ci troviamo un cimitero al centro della città.
1: A Formia c'era una fabbrica di mattoni che ha scavato una montagna, quindi la stessa cosa, Franco.
0: Va bene, il tempo passa
2: e ci sono dei cambiamenti.
0: E poi ci facciamo anche i problemi, no? Perché pensiamo alla strada della Litoregna di Formia. Se l'avessero fatta sotto la montagna, Formia sarebbe libera da questo.
1: Non si campa.
0: Va bene, Enzo.
2: L'importante è non ripetere gli stessi errori, cosa che la storia ci insegnerebbe anche volendo, e poi non succede.

0: lavorare perché questo migliori.
1: Va bene, allora questo era
0: un appuntamento.
1: Però dove vai? Te ne stai già andando? No, rimani un attimo perché non finisce qui, perché i libri sulla cresta dell'onda c'ha due o tre appuntamenti ancora straordinari di cui abbiamo parlato questa volta, ma dobbiamo ricordarli.
0: Li possiamo accennare poi casomai, sì, andando un po' più vicini come date, ne parleremo più dettagliatamente, perché veramente sono autori che meritano tantissimo.
1: Il prossimo chi è?
0: Allora, i prossimi tre appuntamenti, perché li stiamo praticamente pubblicizzando tutti insieme, perché si tengono al Teatro Romano di Minturno con sito archeologico, anche qui l'ingresso è gratuito, ma necessitano di una prenotazione sul sito Eventbrite. Chiaramente sono già pubblicizzati da un po', per cui per il primo appuntamento, per adesso i posti sono tutti esauriti, è quello con Alberto Angela. Però sappiate che c'è una lista d'attesa dove ci si può comunque prenotare, e mano a mano sia che le persone disdicono, questa lista può andare avanti. Poi tenete presente che c'è proprio una statistica precisa che le persone che prenotano un evento gratuitamente per il 20% non si presentano. Quindi non solo io credo e spero che alla fine sarà possibile far entrare molte più persone, però anche solo, come ci hanno chiesto di fare, poter salutare Alberto, farsi firmare la copia, anche se poi non sarà possibile entrare, però noi faremo di tutto.
1: Quanti posti ha
0: Allora, i posti sono oltre 2000, quasi 3000 eccetera, le prenotazioni per adesso sono quelle, sono 1800, che sono quelle
1: consentite.
0: Esatto,
1: sì.
0: Però ecco, uno spazio talmente ampio. E poi seguirà Gianrico Carofiglio, altro attesissimo.
1: Io sono prenotato, eh. Cioè, te l'ho detto già l'altra volta, io mi sono prenotato poi all'inizio, ma adesso non c'è più posto.
0: Sì, sì, no, stanno finendo anche quelli là per Gianrico Carofiglio. Affrettatevi, anche perché poi, appunto, volendo si può disdire, eticamente sarebbe un comportamento assolutamente educato dire non vado, lascio il posto a chi può venire, e sarà una serata splendida. E poi a fine agosto ci sarà Concita De Gregorio, anche lei attesissima perché è una delle giornaliste italiane più seguite in assoluto.
2: In questi sempre eventi ci sarà sempre la parte musicale,
0: assolutamente, ve la sveleremo mano a mano, perché sono in arrivo veramente grandi nomi.
1: Senti, ma Formia?
0: Formia per i primi di settembre, anche questo lo annunceremo meglio tra un po', ci sarà una persona la cui presenza della nostra città ci onora in una maniera incredibile, anche perché gli ultimi due suoi libri sono stati scritti qui, ed è Anna Foa. Anna Foa, con l'ultimo libro che si chiama Mai Più, e sarà con lei Giorgio Zanchini, che noi amiamo tantissimo, ha preso il posto di Corrado Augias su Rai 3 a Quante Storie. Loro si stimano tantissimo, anche il libro di Giorgio Zanchini sul disastro aereo avvenuto tanti anni fa, di cui parleremo, ma soprattutto parleremo poi dell'importanza della lettura per sviluppare un pensiero critico.
1: Ricordi, sei stata con noi quando abbiamo intervistato Anna Foa a presentare per la prima volta il libro Suicidio di Israele.
0: Assolutamente.
1: C'eri anche tu, è stata...
0: Pensate quello che è successo da quei giorni lì. Lei ha vinto la prima edizione del premio Strega saggistica. Il suo libro è stato fino a Natale, dal giorno dell'uscita, tra i primi 20 libri di saggistica più venduti in Italia. E lei non si è risparmiata e non si risparmia, andando in giro a parlare con i ragazzi, con piccole associazioni, riempie auditorium ovunque va, c'è proprio tanta voglia di ascoltarla. Ieri ha ricevuto in una cittadina del Piemonte la cittadinanza onoraria. Per Formia non sarà possibile, nel senso che è già cittadina di Formia, però non c'è occasione in cui le persone che abitano qui gli dimostrano riconoscenza e gratitudine.
2: Affetto, certo.
0: È molto affetto, sì.
2: Abbiamo accennato al premio Strega.
0: Sì.
2: E vogliamo dire qualcosa sul premio Strega?
0: Vincitore annunciato. Io faccio parte dei giurati, sono una dei 400 amici della domenica, e quindi martedì sono stata lì a vedere in diretta.
1: Lo vogliamo dire dopo la pubblicità?
0: Assolutamente, se sì, ti interessa, io sono qua.
1: No, come no, sì, ci dopo facciamo dopo la pubblicità, che ti facciamo un piccolo break, un po' di musica, e poi prendiamo sul premio Strega, anche perché poi volevo ricordare che se volete riascoltare quelle profetiche parole di Anna Foa.

0: registrate due mesi prima della vittoria del premio, potete andare sul sito di radioformia.it e troverete l'intervista. Qui ci sarà la voce di Enza Campino, la mia, quella di Gianni, e l'intervista profetica davvero straordinaria di Anna Foa, è ancora lì, registrate, una testimonianza, andatela a sentire perché è veramente molto molto interessante. Per ora pubblicità, rimanete con noi.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Allora, questo brano si chiama Jump, pensate, del 1984, ed è Van Allen, la voce di Lee Root, uno dei grandissimi, vabbè, comunque, hard rock, rock, quello che volete. Enza, allora, premio strega.
1: Allora, c'era un vincitore annunciato, sono state mantenute
0: nonostante le polemiche.
1: Ecco, appunto, c'è stato solo un momento di defiance per le polemiche, perché si pensava che queste ribaltassero, no? Quelle che sono state le previsioni, e in effetti poi non è stato così. Il libro era già stato molto apprezzato, adesso chiaramente le vendite sono impennate, quello che succede spesso con lo Strega, ma sai, solo per la considerazione che hanno i lettori nei confronti di questo riconoscimento, cioè viene visto come il premio al libro migliore dell'anno, poi chiaramente non è così, la produzione è talmente sterminata, è comunque una scelta, e adesso poi che la giuria si è ampliata non solo appunto agli Amici della Domenica, ma agli istituti italiani di cultura all'estero, ai lettori forti, ad altri librai, è ancora più interessante vedere quello che succede. E devo dire, quest'anno non succedeva

0: Tanto l'attenzione c'è su tutta la cinquina. In genere invece faro acceso su chi vinceva. L'anno scorso è successo così con il nostro amato Andrea Maiani, il suo libro vendutissimo, gli altri poi praticamente ignorati. Invece quest'anno, oltre ai Convitati di pietra, appunto il libro che si è aggiudicato il premio dell'80° anno, pensa, ce ne sono altri che sono letti ed apprezzati dai lettori, come questo di questo autore che si chiama Alcide Pierantozzi, che a 40 anni ha già scritto dei bellissimi libri. Il suo è l'aspetto proprio di un ragazzo che parla veramente senza sconti della malattia mentale, quella di cui lui soffre, periodi più, periodi meno. Questo chiaramente è un periodo in cui sta meglio, per cui sono 20 anni che prende dei farmaci, ed è purtroppo un problema che riguarda una parte della popolazione notevolissima, non immaginate quanto e quanti ragazzi. E il dito viene proprio puntato sul fatto che non ci sono tanti aiuti, poi chi non ha disponibilità economica è ancora più in difficoltà. Pensate all'associazione a cui ha dato vita Roberto Vecchioni, il cui figlio si è tolto la vita 2 anni fa, proprio in seguito a questo disagio, per aiutare le famiglie a capire se possono intraprendere delle strade di guarigione per i loro cari. È un libro potentissimo, si chiama Lo Sbilico. Guardate, vi farà piacere leggerlo, anche se per vostra fortuna non siete coinvolti in
1: Ma
0: situazioni di questo tipo.
1: lo squilibrio
0: Potentissimo.
1: mentale è un problema enorme, anche perché è
0: Enorme.
1: enorme, enorme, noi non ce ne accorgiamo, ma quando sentiamo dalla cronaca, no? Omicidi, persone
0: Assolutamente. Alle
1: che
0: spalle c'è
1: c'è
0: sempre.
1: sempre uno squilibrio, cioè
0: Sì.
1: perché tu non è normale, no?
0: O
1: Allora,
0: una persona che ha deciso di smettere, di seguire un percorso terapeutico o d'altro. Ma tu pensa, e questo è
1: e
0: il
1: questi
0: primo.
1: quelli che hanno un percorso terapeutico, tu
0: Che
1: pensa agli
0: possono
1: extracomunitari che
0: seguirlo.
1: non hanno nessun percorso terapeutico.
0: Assolutamente, ma una persona che soffre di questo disagio, nella maggior parte dei casi lo rifiuta un percorso
1: Certo.
0: terapeutico. Quindi così, ma per farvi capire come questo problema, perdonate la presunzione, per farvi capire, no? Però uno dei privilegi della libreria è che quando consigli i libri, le persone poi ti riportano l'esperienza che stanno vivendo perché gli serve. E un'insegnante particolarmente attenta che insegna alle medie mi ha proprio raccontato che lei ha diversi ragazzi con questo disagio. E pensate, uno degli ultimi per cui lei era rimasta molto colpita, ha deciso di leggere questo libro, è un ragazzino di 12 anni che 2 mesi fa ha deciso di non andare a fare la cresima perché la mattina si è svegliato con un attacco di panico e non è andato in chiesa.
1: Beh, poi abbiamo l'esempio del ragazzo di Castelforte che si è suicidato, no? Ne abbiamo
0: Ne
1: tantissimi.
0: abbiamo tantissimi.
1: Va bene,
0: Libro
1: Enzo.
0: potente, qualcuno ha fatto anche una domanda, ma che è un libro da spiaggia o no? Certo, potrebbe essere anche un libro in un momento in cui uno si dedica proprio dello spazio e del tempo per riflettere su qualcosa ed essere emozionato da una scrittura calma, perché poi cioè, ognuno può raccontare la propria storia ed è una biografia. Qua parliamo di letteratura.
1: Va bene, Enza, noi ti salutiamo perché siamo arrivati alla fine.
0: Grazie.
1: Aspetta, però, aspetta, la solita domanda. Il libro che adesso tu devi consigliare, perché c'è
2: Guarda,
1: la
2: ce n'è
1: signora Giuseppina che sta
2: sotto
1: sotto l'ombrellone, c'ha la sedia a sdraio, non sa che cosa fare, che cosa legge? Uno, ma lo devi dire, no, che non siano quelli che abbiamo già trattato.
0: sì, anche perché l'argomento.
1: Dai, tu non hai.
2: Relax, un libro da relax.
1: Dai, poi facciamo un libro da relax,
0: Cioè, voi
1: vediamo.
0: mi fate queste domande a tradimento tutte le volte.
1: Lo
0: Che
1: sai
0: sembra
1: però,
0: per chi
1: lo
0: fa
1: sai.
0: questo lavoro che ce n'abbia almeno 30, è chiaro, ma dopo 2 minuti è quando ce li hai davanti.
1: Attimo.
0: Allora, un libro che può essere una sorpresa, nel senso anche per chi, insomma, è quello di Luciana Littizzetto. È troppo carino perché parla di 3 amiche sessantenni. Se la signora sta proprio sotto l'ombrellone e non si guarda in giro troppo, può darsi
1: Allora,
0: che
1: va benissimo.
0: proprio 40 non ce li ha. E quindi con
2: Si
0: questo
2: medesima,
0: libro
2: si
0: si
2: medesima.
0: medesima assolutamente in queste 3 amiche, come poi vengono descritte, che parlano di questa stagione della vita e quindi di come la possono sfangare, tra virgolette, dove c'è ancora voglia comunque di divertirsi, di
1: Certo.
0: innamorarsi. E
1: Ma
0: di vita, detto per forza anche quello di una persona. Ma
1: lei
0: anche...
1: è sessantenne, Letizietto.
0: Letizietto è sessantenne, esattamente.
1: Ah,
0: sì, sì,
1: che bello perché ha scritto così. Le sessantenne.
0: Ma poi è un libro, anche in questo caso, mi torna a dire che ha un valore letterario, no? Gliel'ha riconosciuto Augias, ma poi Letizietto è laureata in letteratura, è diplomata al conservatorio, insomma, comunque una donna colta, esatto. Però questo è un libro veramente carino ed è un libro, ecco, il fenomeno del passaparola, perché poi ci sono dei libri che vengono acquistati d'impulso, se addirittura è un personaggio televisivo che tu segui, eccetera. Però cosa Morella è la stessa cosa del premio Strega, abbiamo detto di Anna Foa, ma anche il libro di Andrea Bagliani dell'anno scorso è stato tra i primi 20 più venduti fino a Natale, altrimenti l'effetto Strega dura 15 giorni, è incredibile questo.
1: Vabbè.
0: Speriamo invece che questo
2: come
0: non sia così.
2: Chi vince non è che
0: non è sempre il brano più ascoltato e poi soprattutto anche a distanza di pochissimo, se ti chiedono a bruciapelo ma chi l'ha vinto Sanremo quest'anno?
1: È dura, io me lo ricordo. Chi ha vinto Sanremo
0: quest'anno? No raga, che ci passiamo.
1: Che figuraccia, che figuraccia.
3: Facciamo figuraccia.
1: Va bene Enza, grazie.
0: Ditelo però, ditelo voi.
3: Ma dobbiamo andare a vedere sul computer.
0: Fantastico, ma io mi chiami Sal da Vinci, lo so pure io.
1: Ma io non lo volevo dire.
0: Ah, ecco, per pudore sei un uomo riservato.
1: No, ma chi per carità, lui è bravo, che ne so, però a me Sal da Vinci.
3: Ma gli fanno fare una puntata in prima serata adesso, in questa prossima stagione.
0: Dove c'è consenso, secondo me, ci deve essere sempre rispetto.
1: No,
0: a parte che sono persone che alle spalle hanno una carriera, una gavetta incredibile. Però se si arriva così anche in una maniera trasversale, noi sentiamo i bambini piccoli canta sta canzone, insomma alle spalle sicuramente c'è una tecnica, c'è esperienza, c'è mestiere per mettere insieme delle note, delle parole eccetera, poi se noi non ce la facciamo
1: però Enza è lecito dire a me non piace, oppure bisogna ammazzare tutti quelli che
0: nella maniera più assoluta
1: a me non piace, punto, ma non è che lo disprezzo, però a me non piace, punto.
0: Assolutamente, ma è quello che dicevamo prima, poi anche le polemiche dello Strega che sono state un pochino più pesantucce. No? Uno deve rivendicare quello che è proprio parere, imparare a dirlo non offendendo, cosa che non è successo assolutamente in questo caso, non tanto l'artista in sé per sé, ma le persone a cui piace. Questo succede spesso anche con la politica, quando c'è un leader, qualcuno che viene demonizzato dalla parte opposta parlando di lui con questo linguaggio,
3: con l'educazione,
0: quando non c'è educazione da Berlusconi poi, quando c'è un linguaggio di questo tipo non si sposta un voto, non è che parlandone male tu convinci le persone che lo votano a non votarlo,
1: l'esempio
0: sentono offese quelle,
1: l'esempio classico è la Meloni, no? La Meloni,
0: esatto.
1: Allora la Meloni a me non insomma non sono
0: però ragazzi
1: lei è brava, è inutile che ci giriamo intorno, lei è veramente brava, ha una capacità dialettica, conosce l'inglese,
3: quattro lingue.
1: È brava, punto. Non puoi dire. Poi puoi non condividere le idee, ma è un altro discorso.
0: Guarda,
1: lei
0: questo atteggiamento
1: è brava,
0: che
1: punto.
0: Dici tu, no? Che bisogna assolutamente riconoscere, insomma, ma proprio anche usare e non fare quello che è stato fatto fino adesso. Cioè, ogni volta che vince una parte politica che non è la tua, tu ti siedi nel bordo del fiume, incroci le dita, speri che muoia e blocchi qualsiasi cosa.
1: Non va bene.
0: Partiva prima. Invece, in questo caso, bisogna sempre cercare non solo di proporre delle alternative credibili, cosa che non fa quasi mai nessuno, ma poi cercare di salvare il salvabile, portare avanti quanto di buono è stato fatto precedentemente, quello che dicevamo, cercare di remare tutti nella stessa direzione. Poi se sei proprio così determinato, semina pure tu e fa sì che alle votazioni successive vai a votare, perché il problema è questo,
1: è
0: piazze
1: quello,
0: piene,
1: certo,
0: urne vuote, e porti avanti le persone che ti rappresentano.
4: Tante pecore poca lana, dico.
0: Cosa?
4: Tante pecore poca lana.
0: Poca lana, sì.
1: Va
0: sì,
1: bene,
0: sì.
1: Va bene. Grazie. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi, grazie a voi veramente dello spazio. Vi aspettiamo stasera, sarà una serata bellissima.
3: Ok, grazie.
1: Ti faccio ascoltare una canzone bellissima.
0: Che mi saluti?
1: Ti saluto con Kate Bush.
0: Ah, meraviglia.
1: Questa è Cime Tempestose.
0: Ma che non lo so, ma qua stiamo a tornare indietro. Subito quanti anni abbiamo in quattro.
1: Tra le altre cose, Cime Tempestose è stato rifatto ultimamente.
0: Certo, con un successo pazzesco, intergenerazionale, e ha riportato il libro in classifica.
1: Addirittura,
0: Come?
1: Va bene, cimie tempestose.
3: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.

0: questa è
1: Kate Bush,
0: Bush. Molto bella.
1: Senti, ma rende a Bush presente?
0: No, non è no, allora abbiamo parlato prima del premio Strega, abbiamo parlato di Anna Foa. Io vi ricordo ancora una volta che se volete riascoltare l'intervista di Anna Foa, sentite qui. Siamo qui per parlare un po' dell'ultimo libro della preziosa Anna Foa. Un libro che si chiama Il suicidio di Israele, che è uscito da quanto tempo, Enza?
2: Primo ottobre.
0: Sì. Quindi è questa intervista che abbiamo realizzato, pensate, siamo all'inizio del 2025 e c'è Enza, andate sul sito radioforme.it e sentite questa.
1: E non solo questa perché ce ne stanno altre di interviste.
0: E ce ne sono tante altre. Va bene, perché ne abbiamo fatte diverse di interviste alla signora Foa. Ragazzi.
3: Sì, siamo qui.
0: Siete qui. Allora, che facciamo? Io volevo soltanto ricordare la giornata di oggi, ma ci avete delle cose?
1: Sì, tu dimmi. Vuoi fare i saluti finali?
3: Ah, già, sì, perché io sono in partenza.
0: Oh, come ci dispiace.
3: Lo so che vi dispiace, perché io sto mentre voi state a sudare qua dentro.
1: Aspetta, lo diciamo per quale motivo, perché giovedì facciamo una puntata speciale con i Giunta Brothers. Ragazzi, l'ultima giovedì facciamo con i Giunta Brothers e poi l'ultima puntata la faremo lunedì, l'ultima puntata della stagione. Quindi? Cominciate a prepararvi con la nuova sigla di Franco, che non so come sarà.
3: Oh, mamma mia,
1: la nuova sigla la devi fare per l'anno prossimo.
0: Ah, sì, beh, sarà.
3: La mandate in anteprima allora?
1: No, non si sa. Quella è una sorpresa, ragazzi.
3: Va bene,
1: continueremo, penso, sempre il lunedì e il giovedì. Vabbè, sì. Poi vi facciamo sapere, metteremo i manifesti per forma.
0: Allora, stavo dicendo che oggi è il 194esimo giorno dell'anno. Volevo soltanto dire che le giornate si sono accorciate quasi un quarto d'ora. Voi non ve ne siete accorti?
3: No, non tanto.
1: No, perché no. Tanto ci svegliamo sempre alle 7:30.
0: Però
1: sempre alle 7:30.
0: Il sole è sorto alle 5:48, no, scusa, 5:08 e tramonterà alle 20:44. La luna è calante, vabbè. Però c'è il fatto che le giornate si stanno accorciando. È già un quarto d'ora se ne
1: Andato.
0: Poi volevo soltanto dire che oggi è Sant'Enrico, quindi
3: auguri a tutti gli Enrico e io con Enrico con la N cocco 2 R.
0: Enrico con la N. E poi volevo soltanto dirvi questo qua, nel 1164 anni fa, nel 1862 fu varata la privatizzazione dei sali e tabacchi. La sapete questa cosa?
1: No, non lo sapevo.
0: C'è il monopolio di Stato, c'era il monopolio di Stato, ma adesso le insegne di sali e tabacchi non ci stanno più, li chiamiamo ancora tabacchini, ma in realtà sono dei bancomat dello Stato, perché vai a giocare, paghi là.
3: Sì.
0: Vabbè, era una curiosità, il famoso sali e tabacchi.
1: No, c'erano le insegne proprio, sali e tabacchi.
0: Va bene, era tutto questo che volevo dire.
1: Come una volta c'erano le spezie, vendevano solo le spezie.
3: Ah, lo speziale.
1: Sì.
0: Va bene. Niente, se volete qualche nato oggi.
1: Compleanno.
0: Qualche compleanno. Tommaso Buscetta è denominato criminale.
1: Gli auguri pure ai criminali.
0: No, vabbè, per dire. Francis Drake.
1: Un altro criminale.
0: No, che criminale, navigatore. Navigatore, il primo inglese a circumnavigare la terra, mi viene
1: lui è colonizzatore, quindi era un criminale.
0: Vabbè, diciamo così.
3: Ma non era anche un po' pirata questo qua?
0: Allora io farei gli auguri, allora Harrison Ford oggi compie 84 anni, facciamo gli auguri.
1: Si è fatto vecchio pure lui, Indiana Jones,
0: il tempo basta per tutti,
1: ma lui ancora vuole fare Indiana Jones.
0: Sì, ha fatto l'ultimo film. Poi volevo segnare che oggi festeggia 82 anni un signore che io non ci sono mai riuscito, ci ho provato un sacco di volte a fare il cubo di Kubrick. Lui è Ermo Rubik, che inventò il cubo, no?
1: Sì. Io ci sono riuscito una volta.
0: Ci sei riuscito una volta?
3: Io non ci ho provato.
1: Io ci sono riuscito.
0: Ci sta un ragazzo cinese che lo fa in 6 secondi
1: con le mani di dietro.
0: Con le mani di dietro, cioè,
1: no, io ci sono riuscito levando l'etichetta.
3: No, io invece io ci sono riuscito non comprandolo proprio.
1: No, ma io l'ho riappiccicato, vedete come funziona?
0: Funziona
1: per tutti i gialli da parte.
0: Bravo, vabbè, allora oggi festeggia 80 anni anche Santino Rocchetti.
3: Che ecco, sui
0: è un cantante, è un cantante. Allora, chi ha qualche anno di più se lo ricorderà, perché lui cantava I miei giorni felici, ha fatto anche gli altri, ma insomma, vabbè,
1: quella famosa, dai.
0: E poi oggi è il compleanno di Luca Bizzarri, quello Camera Caffè, capito chi è? Fa sì. 55 anni, e lui però insomma è...
3: Vabbè, giovane, ci mantiene.
0: Giovane. Vabbè, io la chiuderei qui.
1: Allora, Rino, dimmi. Fai i saluti finali. Dimmi. Buonanotte.
3: Buonanotte a Secchio.
1: Buona vacanza.
3: Saluto, buone vacanze a tutti voi, vi raccomando.
1: All'anno prossimo.
3: State all'ombra e al fresco.
1: Alla nostra stagione, alla prossima stagione.
3: Non è detto che noi non ci sentiamo in questi giorni.
1: Ah, sì, infatti queste due puntate potremmo avere un collegamento estero.
0: Ultima canzone, sentiamo.

0: canzone, questa è I miei giorni felici, anche Wes la cantava, la stessa canzone, I miei giorni felici, io li ho vissuti con te, questo era l'inciso di questa canzone. Ragazzi, siamo arrivati alla fine,
1: che pure alla fine della puntata.
2: Alla puntata, sì, siamo arrivati veramente bella oggi la trasmissione.
0: Non ho capito perché vi ho detto ragazzi, ma vabbè, insomma.
1: No, guarda che anche il professor Giunta ci chiama sempre ragazzi. Perché ci ha visti bene in faccia?
2: No, ma perché potremmo essere stati i suoi alunni.
0: Sì, magari. Ma questo è cattivo,
1: che giri il dito nella piaga.
0: Volevo salutare l'albero che si è seccato alla, al semaforo di Vindice. Ma diciamo sempre di piantare l'albero, poi accendiamo gli alberi senza irrigarli. Vabbè,
1: era una morte annunciata.
0: Io ogni volta che passo là vedo sto albero secco, mi viene una tristezza.
1: Ma hai portato qualche secchio d'acqua ogni tanto?
0: Guarda, ti devo essere sincero, una volta l'ho fatto, ma una volta, va bene.
1: Poi ti hanno preso per quello che
2: qualche traffico.
0: Non si può.
1: Poi va a finire che ti fanno pure la multa.
0: Mi sa pure a me. Va bene,
2: niente, ci sentiamo giovedì.
0: Noi siamo molto dispiaciuti che tu non ci sarai.
2: Ma non è detto, perché ha detto che vuole fare dei collegamenti.
0: Posso dire che sono dispiaciuto.
1: Ma non vi libererete tanto facilmente di me.
0: Vabbè,
1: è una minaccia.
0: Noi vi lasciamo con Mario fra poco. No, prima c'è il notiziario, poi c'è Mario. E poi non si sa.
2: No, poi ci sta un altro programma.
0: Vabbè, che fa? Andiamo via, mando la sigla. Mandiamo la sigla.
3: Noi tre.
1: Facciamo notte.
3: Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
0: Allora ce ne andiamo, scusate, voglio soltanto dire che nella giornata di oggi, nel 1024, cioè 1200 anni fa, e morì Enrico II, il santo sovrano d'Italia, cioè, imperatore del Sacro Romano.
2: Ma ti dico una bella notizia.
0: Oh, 1000 anni fa.
1: Nessuno me l'ha detto, però. Non me l'ha detto nessuno.
0: Vabbè, si chiamava Enrico II. Perché oggi è Enrico.
2: Mamma, capito. Ciao, buona giornata a tutti, ragazzi.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie ed il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni e riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado, i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea di lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato dall'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Travagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. È questo lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno Francesco La Rocca e da quello provinciale Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Recillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo. Questa sera alle 21.15 a Gaeta, in Piazza dei Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Libri sulla Cresta dell'Onda, si terrà un incontro con Antonio Manzini, l'autore romano, padre letterario di Rocco Schiavone, ascoltando dalla sua voce la sua storia personale fino all'arrivo del successo di oggi, sapere dell'amicizia che Manzini aveva stretto con Andrea Camilleri e tante altre curiosità. L'evento è intitolato Parole in Scena. Manzini è stato già protagonista di un altro incontro della rassegna Libri sulla Cresta dell'Onda 20 anni fa per la presentazione del suo primo romanzo pubblicato, Sangue Marcio.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997 con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre tre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Risolto l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli, ma permangono dei forti rallentamenti all'altezza con il bivio con la diramazione Roma-Sud in direzione di Napoli. Poi traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto sulla via Pontina. Più avanti, stessa situazione all'altezza dei comuni di Pomezia e Aprilia. A Latina, per traffico intenso, si rallenta nelle due direzioni su via Carlo Romagnoli. Andiamo a Frosinone, disagi per lavori in corso sulla Monte Lepine all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni. Per gli eventi ci spostiamo a San Felice Circeo. Da domani fino a domenica si svolge la manifestazione denominata Montenero Art Festival. Pertanto fino a domenica dalle 19 fino a mezzanotte è disposto il divieto di transito in piazza 4 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione dalla sala Marco Ciluffa. Ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
8: La strada ti porta ovunque. verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
9: Un servizio della Regione Lazio.

Questa dunque la sigla, si inizia un'altra settimana, oggi è quota 13, Enrico Papa, anzi Enrico Imperatore, in questo caso Clelia Barbieri e poi Sant'Eugenio Vescovo. Allora, disse la lucciola, anche io volume. Questo è un proverbio toscano. Siamo all'appuntamento musicale del lunedì. Buona settimana naturalmente ai nostri amici all'ascolto, pronti per un'altra puntata del programma.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà

0: uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie ed il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni e riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine, erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per l'assenza del piano spiagge, che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti e in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese, che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Sta vagliando inoltre altre offerte di società professionisti. fatti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. E questo è lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno Francesco La Rocca e da quello provinciale Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Recillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo. Questa sera alle 21.15 a Gaeta, in Piazza dei Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, si terrà un incontro con Antonio Manzini, l'autore romano, padre letterario di Rocco Schiavone, ascoltando dalla sua voce la sua storia personale fino all'arrivo del successo di oggi, sapere dell'amicizia che Manzini aveva stretto con Andrea Camilleri e tante altre curiosità. L'evento è intitolato Parole in scena. Manzini è stato già protagonista di un altro incontro della rassegna Libri sulla cresta dell'onda 20 anni fa per la presentazione del suo primo romanzo pubblicato, Sangue Marcio.
4: Radio Formia informa.
3: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997 con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre tre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipo Mezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

14, 9 minuti, questo dunque l'orario. Allora andiamo avanti con la festività in onore della Sant'Anna, festività che si svolgerà qui a Formia naturalmente il 26, ma allora andiamo per ordine. Martedì 21 di luglio alle 19 nel centro storico di Castellore, Santa Messa in via della Torre in onore della Madonna della Civita. Al termine della messa, esposizione del gonfalone di Sant'Anna e distribuzione dei pani benedetti. Mentre l'appuntamento continua, allora giovedì 23 e venerdì 24 e sabato 25 di luglio, sempre alle 19 nella chiesetta di Sant'Anna, Santa Messa con triduo preceduta dal Santo Rosario. I giorni sopra indicati non si terrà la messa, naturalmente, delle 19 nella chiesa di Sant'Erasmo. Sabato 25 di luglio alle 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola Liri, con partenza da piazza Sant'Erasmo, poi alle 21 in piazza Sant'Erasmo, a ritmo di musica con Marco Iannucci e Santino Lauretti. Alle 22 il grande concerto di Manuela Villa, in concerto appunto, naturalmente posti a sedere. E domenica 26 di luglio, festa di Sant'Anna, alle 7.30, ore 7.30, ore 9.30, sante messe nella chiesetta di Sant'Anna. Alle 18.30, processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione, con la partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. Al termine della processione, santa messa in piazza Sant'Anna, celebrata dal parroco Don Alfredo Michalusi. Seguirà intrattenimento musicale del complesso bandistico Scipione Umberto Scipione, città di Formia, in piazza Sant'Anna alle ore 21.30. Poi in piazza Sant'Erasmo tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo. Naturalmente posti a sedere. Questi dunque sono gli appuntamenti per, si parte dal 21 per poi concludersi il tutto domenica 26 di luglio in occasione della festività di Sant'Anna, con il patrocinio della parrocchia di Sant'Erasmo Formia, comune di Formia, poi la 17esima comunità montana del Lazio, Monti Aurunci. Salutiamo naturalmente tutti quanti gli amici che hanno reso possibile questa festività. Un saluto lo mandiamo a Salvatore Capogrosso, a tutta la comunità, e naturalmente siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma. Siamo pronti? Credo proprio di sì. Allora diamo spazio alla musica.

0: Lo desio, la giovane desio per iniziare il nostro appuntamento di oggi con Decidencella Buia, questo è il brano, adesso la pubblicità, poi andremo a salutare la nostra Anna da Modena e non soltanto pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: E questo dunque è l'appuntamento con gli amici della pubblicità. Intanto abbiamo l'appuntamento con i saluti. Intanto salutiamo Anna e Antonio che ci seguono da Gianola. Un abbraccio naturalmente per la nostra carissima Anna da Modena, con un furore. Beh, con questo caldo, cara Anna, sei venuta qui a Formia. Modena fa caldo, pure a Formia non è che scarseggia sto caldo, mamma mia. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Un saluto per te, cara Anna, buon pomeriggio, e un buon pomeriggio da parte di Anna e da parte di Antonio. Salutiamo anche la nostra carissima Giulia, buon pomeriggio, cara Giulia, con tantissimi saluti anche da Radio Formia, con questo caldo, mamma mia, fa proprio caldo, c'è niente da fare. Allora, questa è la terza ondata, sarà mai finita questa ondata? Boh, comunque andiamo avanti, rinfreschiamoci la mente con Sanremo, mese di febbraio credo, Salda Vinci esce vittorioso per sempre sì, questo è il brano. Intanto salutiamo Antonio e salutiamo Anna, un buon pomeriggio agli amici di Gianola e Santoianni, un saluto per te Giulia e un abbraccio alla nostra carissima Anna da Modena, con tanti saluti anche da parte di Radio Formia. Pronti per la puntata musicale? Sì, credo proprio di sì. Allora andiamo avanti con Salda Vinci.

Salve Vinci, eccolo lì con questo suo momento sanremese, per sempre sì, mi ha ascoltato ormai adulto. Beh, salutiamo anche il papà Mario Da Vinci con Canzoniere di Lama. Intanto risalutiamo Anna che è venuta a trovarci da Modena, un abbraccio affettuosissimo, buona permanenza qui a Formia. Poi ancora un saluto per Anna e Antonio, ancora un saluto per la nostra carissima Giulia e un saluto a tutto il resto della famiglia. Intanto abbiamo detto che avremmo ascoltato il Mario Da Vinci, eccolo pronto con questo Canzoniere di Lama.

Siamo rimasti in famiglia con il Da Vinci, in questo caso Mario Da Vinci, il papà di Sal Da Vinci, ovviamente. Quest'ultimo l'abbiamo ascoltato con il canzoniere di Lama, precedentemente avevamo ascoltato il Sal Da Vinci con il brano che esce vittorioso da quel di Sanremo con Per Sempre Sì, che abbiamo mandato per salutare Anna, Giulia e Anna e Antonio, tutti il resto della famiglia naturalmente. Allora, si va avanti con un saluto che adesso mandiamo per Sara, che festeggia il suo compleanno. Cara la nostra Sara, io abitualmente non do mai il cognome, ma a quanto pare me l'hanno segnato qui. Sara De Marco festeggia il suo compleanno. Intanto auguri da parte mia e da parte di Radio Formia. Buon compleanno carissima.

100 di questi giorni per salutare Sara. Buon compleanno, carissima Sara, di Marco. Oh, a questo punto diamo un senso alla giornata. Questo è un senso. È il momento musicale che ascolteremo adesso da Vasco Rossi, dopo averti fatto gli auguri da parte di tutta quanta la famiglia. Naturalmente per te, cara Sara, l'abbraccio, il saluto.

auguri da parte di mamma Giulia e papà Ermede. Un saluto e un abbraccio ancora per festeggiarti. Diamo un senso alla giornata, un senso ce lo propone Vasco Rossi, il momento musicale. Intanto tantissimi auguri a te, dai tuoi cari e da parte nostra ancora una volta.

Vasco Rossi, domani un altro giorno e arriverà. Sì. Allora, intanto andiamo a salutare la nostra bellissima Sara con l'augurio da parte di papà Ermede e mamma Giulia. Intanto per te l'augurio da parte di tutta quanta la famiglia. Un saluto anche da zio Tullio, tutta quanta la famiglia. Un abbraccio, un saluto, un augurio ancora per te. Tanti splendidi momenti di magia per te. Intanto i nomadi.

Ancora un saluto per la nostra Sara, di nuovo tanti auguri per il compleanno di oggi, con il saluto naturalmente da parte di tutti. Buon compleanno cara Sara, buon compleanno da parte di tutta quanta la famiglia. Oh, a questo punto andiamo a Cellule by Domenzia, naturalmente, provincia di Caserta, con un classico di Mario Maglione che si propone con Luna Caprese. Il momento e questa magia partenopea la dedichiamo con affetto da parte di Enzo per la sua amata Anna Maria. Un buon pomeriggio come sempre da Radio Formia, pronti per riascoltare Mario Maglione con Luna Caprese.

Sorriso globale di battaglia di Peppino Di Capri. Ieri si sono svolti i funerali intorno alle 17 nella sua Capri, cavallo di battaglia, questa Luca Caprese, con il suono del sognatore che molto probabilmente ascolteremo nel corso di questa nostra trasmissione. Intanto andiamo a salutare la nostra carissima Anna Maria, buon pomeriggio a te da parte di Vincenzo, un saluto, un abbraccio, e da parte mia naturalmente buon pomeriggio agli amici di Baia Domizia. Fiore di maggio, eccolo lì, il nostro Fabio Concato.

Fiori di Maggio con Fabio Concato. Allora, salutiamo gli amici, salutiamo Civita e Giuliano insieme a Tina e Marco, Monica e Andrea, salutiamo Gabriele con il saluto per te Gabriele da parte dei nonni Civita e Giuliano. Buona settimana. Allora Gabriele in questi giorni ha festeggiato il compleanno, di nuovo tanti auguri caro Gabriele da parte dei tuoi nonni, da parte dei zii, da parte dei tuoi genitori, con i migliori anni della nostra vita. So che il brano piace al nonno Giuliano, glielo dedichiamo. Buon pomeriggio, Renato Zero.

Emilio Rianni della nostra vita, il brano che abbiamo ascoltato. Allora, oggi 13, Sant'Enrico, giorno che alla memoria fa pensare a tante cose. Intanto salutiamo Belia, salutiamo naturalmente con una buona settimana e con Demis che si ripropone con Maria.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: Un saluto a Ron, in bocca al lupo naturalmente per una pronta guarigione. Una città per cantare e il brano che adesso ci accompagnerà. Dopo aver salutato Rossana e Franco, salutiamo Gabriele, Giuseppe e Testa insieme a Giulia, Armedia e a Tullio. Ancora un rinnovato augurio a Sara. Auguri, buon compleanno. Intanto un saluto con la voce di Ron e con Una città per cantare.

tutto con una buona settimana per Lidia e per Lamberto, naturalmente buon pomeriggio. E con questo momento musicale che adesso ascolteremo ce lo propone Iglesias con Sono un pirata, sono un signore.

Di Gracias con Sono Pino da Sono Signore, salutiamo Lidia, salutiamo Lamberto, buona settimana e buona settimana a Gina e a Salvatore con il momento musicale che abbiamo già annunciato, Peppino Di Capri, Il Sognatore.

sognatore, tra poco la pubblicità e poi naturalmente il nostro non stop. Intanto salutiamo Angela e salutiamo Torino Scipione. Buona settimana con il...

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ancora qualche minuto insieme, e allora andiamo al nostro non stop, il nostro buon pomeriggio come sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati, purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie ed il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni, riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado, i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti e in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Vagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. E questo è lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica, con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia, perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità, e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno, Francesco La Rocca, e da quello provinciale, Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Recillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo. Questa sera alle 21.15 a Gaeta, in Piazza dei Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, si terrà un incontro con Antonio Manzini, l'autore romano, padre letterario di Rocco Schiavone, ascoltando dalla sua voce la sua storia personale fino all'arrivo del successo di oggi, sapere dell'amicizia che Manzini aveva stretto con Andrea Camilleri e tante altre curiosità. L'evento è intitolato Parole in scena. Manzini è stato già protagonista di un altro incontro della rassegna Libri sulla cresta dell'onda 20 anni fa per la presentazione del suo primo romanzo pubblicato, Sangue Marcio.
4: Radio Formia informa.
3: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo, militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese, arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo, classe 1997, con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre tre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

scavare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato.
3: Credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffuse, in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati, in particolare, i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie e il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni e riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per l'assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti e in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri, travagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. E questo è lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno, Francesco La Rocca, e da quello provinciale, Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un appendice con Minturnet al Parco Ricillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo. Questa sera alle 21.15 a Gaeta, in Piazza dei Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Libri sulla Cresta dell'Onda, si terrà un incontro con Antonio Manzini, l'autore romano, padre letterario di Rocco Schiavone, ascoltando dalla sua voce la sua storia personale fino all'arrivo del successo di oggi, sapere dell'amicizia che Manzini aveva stretto con Andrea Camilleri e tante altre curiosità. L'evento è intitolato Parole in Scena. Manzini è stato già protagonista di un altro incontro della rassegna Libri sulla Cresta dell'Onda 20 anni fa per la presentazione del suo primo romanzo pubblicato, Sangue Marcio.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997 con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Uni Pomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
9: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
10: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
11: Almeno 5 porzioni al giorno.
12: Una porzione sta nel palmo di una mano.
13: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
14: Bravi, e niente sprechi.
15: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
16: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
17: Thank you.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato in prossimità dell'intersezione con l'Appia. Situazione analoga sulla Pontina tra via Castagnette e bivio per via Laurentina in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi, via Casilina Nord, tutto all'altezza in direzione della rotatoria di Brunella. Rallentamenti anche su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Sulla via dei Monti Lepini sono in corso lavori per il rifacimento del manto stradale. Attivo dunque il restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Quattro Strade e strada Asi. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, da oggi e fino al prossimo 11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Si consiglia dunque di consultare i canali ufficiali o il nostro portale alla pagina dedicata prima di mettersi in viaggio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurra. Rano a Formia.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie ed il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni e riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado, i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend ed è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Sta vagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. È questo lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno Francesco La Rocca e da quello provinciale Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Recillo su Lungomare, in programma questa sera, e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo. Questa sera alle 21.15 a Gaeta, in Piazza dei Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Libri sulla Cresta dell'Onda, si terrà un incontro con Antonio Manzini, l'autore romano, padre letterario di Rocco Schiavone, ascoltando dalla sua voce la sua storia personale fino all'arrivo del successo di oggi, sapere dell'amicizia che Manzini aveva stretto con Andrea Camilleri e tante altre curiosità. L'evento è intitolato Parole in Scena. Manzini è stato già protagonista di un altro incontro della rassegna Libri sulla Cresta dell'Onda 20 anni fa per la presentazione del suo primo romanzo pubblicato, Sangue Marcio.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997 con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre tre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello, tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato in prossimità dell'intersezione con l'Appia. Situazione analoga sulla Pontina tra via Castagnette e bivio per via Laurentina in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi, via Casilina Nord, tutto all'altezza in direzione della rotatoria di Brunella. Rallentamenti anche su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Sulla via dei Monti Lepini sono in corso lavori per il rifacimento del manto stradale. Attivo dunque il restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Quattro Strade e strada Asi. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, da oggi e fino al prossimo 11 ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previsto variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Si consiglia dunque di consultare i canali ufficiali o il nostro portale alla pagina dedicata prima di mettersi in viaggio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: man.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: uscire.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragico incidente stradale ieri mattina a Sperlonga, in prossimità della galleria di Capovento. Ha perso la vita un motociclista di 32 anni, Andrea Daniele D'Ambrosio, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Gravemente ferita la fidanzata, 29enne, che viaggiava con lui sulla moto, è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. La moto si è scontrata, per cause sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia stradale, con un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. È l'ennesimo tragico incidente che riporta all'attenzione il tema della sicurezza sulla Flacca, un'arteria particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Quella che doveva essere una gita in moto di una coppia di fidanzati purtroppo si è trasformata in tragedia. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio straordinario di controllo del territorio sulle due isole, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti e bagnanti nella stagione estiva. L'operazione ha visto l'impiego congiunto dei militari delle stazioni di Ponza e Ventotene, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla stazione Carabinieri di Ponza. Nel corso del servizio sono stati intensificati in particolare i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con attenzione particolare alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche specifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare rispetto alla normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. È stata rivolta attenzione particolare anche alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare. Sono stati controllati complessivamente 10 veicoli, identificate 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati anche due natanti dove c'erano 10 persone. Contestualmente, dopo le ispezioni presso 6 esercizi pubblici, sono state comminate ammende per 7.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di legittimità presentato dall'imprenditore Vincenzo Zangrillo di Formia sulle misure di prevenzione derivanti dalla sua pericolosità sociale, come viene definita, e dalla mancata giustificazione reddituale. È stata dunque annullata la sentenza di appello, che ora dovrà essere riformulata da un'altra sezione. Il verdetto di secondo grado è stato cassato per la mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illeciti ricollegabili nel lasso di tempo cui ci si riferisce, e ciò ha impedito la verifica dei criteri adottati. Mancava cioè una base giustificativa dettagliata della misura di prevenzione, che va ora rivista da un'altra sezione della Corte d'Appello, cui è stato rinviato il cosiddetto caso Zangrillo, che per quanto riguarda i beni non concerne soltanto lui, ma anche la moglie e il figlio, più una serie di società a loro riconducibili. L'imprenditore di Formi era stato considerato portatore di pericolosità generica in quanto beneficiario di proventi di attività delittuose. Avevano pesato pregresse imputazioni, precettazioni e riciclaggio collegati all'attività di autotrasportatore, nonché la detenzione di munizioni da guerra accertate nel lontano 1993. Infine, erano state considerate le intercettazioni dei carabinieri di Torre Annunziata su collegamenti tra Zangrillo ed esponenti del clan dei Casalesi. Adesso si torna in secondo grado e i giudici sono chiamati a specificare nel dettaglio le ragioni del provvedimento. Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo i litorali di Formia per contrastare il fenomeno del preposizionamento degli ombrelloni da parte delle società titolari di concessioni stagionali per le spiagge libere attrezzate, che dovrebbero fornire attrezzature ai bagnanti soltanto su richiesta. L'ultimo sequestro risale al weekend, è stato eseguito sulla spiaggia di Vindicio, dove è stato rilevato il preposizionamento di ombrelloni senza previa richiesta, di fatto una modalità che somiglia molto a quella degli stabilimenti, a loro volta in regime di proroga straordinaria per la mancata attuazione delle gare previste dalla direttiva Bolkestein per assenza del piano spiagge che dovrebbe garantire un ampliamento delle aree destinate alla fruizione libera e gratuita del demanio marittimo. Stato di agitazione del personale della clinica Sorriso sul Mare di Formia, una decisione legata a molti elementi di contestazione, ma in primis alla decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive già programmate e autorizzate. Durante l'ultima assemblea dei lavoratori è stato sottolineato come già a maggio venne richiesto all'azienda di valutare le possibili criticità organizzative derivanti da sovrapporsi di ferie estive e assenze del personale. Una situazione di cui l'azienda risultava già a conoscenza. In quella sede i vertici aziendali confermarono che il personale sarebbe rimasto delle stesse unità, dunque senza integrazioni. All'inizio di luglio però sono iniziati i primi problemi con le richieste di ferie correnti in assenza di sostituzioni. Secondo quanto riferito dai lavoratori, ci sarebbe stata una sospensione delle ferie estive al personale educatore, assenze programmate e già autorizzate. I sindacati inoltre contestano il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2026 della banca ore, così come confermato all'azienda nel verbale del 14 maggio 2026, a conferma dell'impegno già assunto nel gennaio 2026. Durante l'assemblea è emersa inoltre una forte preoccupazione sulla reale sostenibilità economica della stessa azienda, anche alla luce del recente passaggio di proprietà della stessa, elemento che aggraverebbe il clima di incertezza. Bruno Petrone, il giovane calciatore minturnese accoltellato la sera di Santo Stefano a Napoli da una banda di minorenni, ha stretto la mano a colui che gli ha sferrato le coltellate, mostrando di essere un giovane rispettoso ed educato. Il perdono però è un'altra cosa. L'atleta diciottenne ha rivisto davanti a sé gli autori di quella brutale aggressione che poteva costargli la vita, presentandosi all'udienza davanti ai giudici del Tribunale per i minorenni di Napoli, dove si trovavano i quattro componenti del branco che fino a quel momento erano reclusi in carcere. L'avvocato del quindicenne napoletano, ritenuto l'autore materiale del ferimento, ha consegnato al giudice una lettera di scuse da parte del suo assistito. Il magistrato ha affermato che quella lettera doveva essere consegnata alla vittima ed ha invitato il minorenne a dare la mano a Bruno. L'accoltellatore si è alzato e ha stretto la mano al giovane minturnese che 7 mesi prima aveva preso di mira. Bruno ha stretto la mano e alla domanda del giudice di cosa pensasse dell'iniziativa ha risposto: se loro hanno capito ciò che hanno fatto, sono felice per loro. Un'affermazione che dimostra lo spessore morale del giovane minturnese che ha lottato per diversi giorni contro la morte, tornando a calcare i campi di gioco e con risultati brillanti, tanto che potrebbe rimanere a giocare ad Angri. Sta vagliando inoltre altre offerte di società professionisti. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Bruno Petrone, Dora Pirolozzi, che ha chiarito alcuni aspetti dell'incontro in tribunale. Ora si attende il giudizio finale dei soggetti, i protagonisti dell'aggressione, che su disposizione del giudice hanno lasciato il carcere per essere trasferiti in una comunità, un provvedimento che ha visto il parere contrario del pubblico ministero e non ha certamente entusiasmato familiari e amici di Bruno Petrone. Fare comunità è la denominazione di un evento che si terrà stamane presso la comunità Marica 1 di Minturno. È un momento di incontro e dialogo per la condivisione di proposte, esperienze, attività e progetti. Erminio Di Nora, che da anni si adopera nel settore sociale, ha spiegato che la condivisione è stata fondamentale per la crescita personale e professionale. È questo lo spirito della vita di comunità, dove con questo termine non si vuole intendere unicamente un centro di accoglienza per persone che vivono e hanno vissuto disagio psichico, ma condividere le esperienze affinché nessuno si senta solo ed emarginato, perché non è stato l'unico a seguire la strada non battuta. Il confronto e il valore del gruppo è alla base delle comunità che lavorano verso il cambiamento e l'autonomia possibile per ognuno. In questo ambito si muove anche la comunità Marica con l'incontro di autoaiuto e partecipazione rivolto a utenti, familiari e volontari. Rossella Serao lascia Noi Moderati, di cui era coordinatrice, e approda a Fratelli d'Italia. Ho aderito con convinzione, ha affermato la Serao, ringraziando i vertici locali e provinciali di Fratelli d'Italia perché ne condivido i valori e la visione politica. Negli anni ho maturato esperienze nel mondo della cultura, della formazione e dell'impegno civico, sempre con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Credo in una politica fatta di ascolto, competenze e responsabilità e intendo portare portare un contributo netto, una visione che riconosce alle donne un ruolo pieno, sostenibile e strategico, mettendo la mia esperienza a disposizione di Fratelli d'Italia, con particolare attenzione ai temi della cultura, delle opportunità per i giovani e dello sviluppo del territorio. Soddisfazione per il passaggio a Fratelli d'Italia di Rossella Serao è stata espressa dal coordinatore comunale di Minturno Francesco La Rocca e da quello provinciale Nicola Calandrini. Arriva a conclusione la Sagra delle Regne a Minturno, che quest'anno avrà un'appendice con Minturnet al Parco Ricillo su Lungomare in programma questa sera e con l'inaugurazione del Museo del Grano con distribuzione della Pascota. Evento quest'ultimo che si svolgerà al Parco Robinson, dove alle 21.30 si terrà il galà del folklore denominato I Suoni del Mondo. Questa sera alle 21.15 a Gaeta, in Piazza dei Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, si terrà un incontro con Antonio Manzini, l'autore romano, padre letterario di Rocco Schiavone, ascoltando dalla sua voce la sua storia personale fino all'arrivo del successo di oggi, sapere dell'amicizia che Manzini aveva stretto con Andrea Camilleri e tante altre curiosità. L'evento è intitolato Parole in scena. Manzini è stato già protagonista di un altro incontro della rassegna Libri sulla cresta dell'onda 20 anni fa per la presentazione del suo primo romanzo pubblicato, Sangue Marcio. Sono molto attive in questa fase le squadre del Golfo militanti nel campionato di eccellenza. La polisportiva Gaeta continua a completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Scaricamazza. Dopo il ritorno di Samuele Leccese arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sbordone, esterno offensivo classe 1997 con un curriculum di assoluto livello, cresciuto nella scuola calcio di Latina e già inserito nella rosa nerazzurra in Serie B ai tempi di Marc Giuliano. Sbordone vanta inoltre importanti esperienze in eccellenza con Nettuno, Unipomezia e Lodigiani. Nel 2022-2023 mise a segno ben 22 reti con la maglia del Nettuno, confermando tutte le sue qualità offensive. Il club gaetano inoltre ha blindato il capitano Pietro Maria Del Duca, punto di riferimento della retroguardia. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ascolti e non la lasci.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Sei un mito di 883.

erano gli FPI Project con la loro Come On Do It alla posizione numero 9. Invece alla numero 8 questa settimana troviamo

era l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana. A West Lima, About You, brano di Spagna. I only dream about you. È la volta ora dell'ascolto del brano che troviamo alla posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

casella numero 7 della classifica, occupata questa settimana dal brano di Capitano Hollywood, Project More and More. Invece alla numero 6 c'è Can You Forgive? I Pet Shop Boys.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Penny of Forgiver. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 5. Invece alla numero 4 c'è Il Battito Animale, Raffa.

0: occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro Nord-Sud-Ovest-Est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants.

0: Continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto del numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, Come on, Do It, gli FPI Project. Ottava, I Always Dream About You, Spagna. Settima, More and More, Captain Hollywood Project. Sesta, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Il Battito Animale, Raff. Terza, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Addaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.